Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
1: No, no, mi va bene.
0: Allora, sei a tuo agio?
1: Sì.
0: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
1: Sì. Ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?
0: Va bene.

0: Un sogno ce l'hanno tutti. Il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima?
4: Italoscopie.
5: Italoscopie.
6: Tous les samedis de 10h à midi.
5: En direct avec le meilleur de la musique italienne.
6: L'actualité culturelle.
5: Les invités.
6: Des interviews exclusives.
5: Tout ça et plus encore sur Italoscopie.
6: Chaque samedi de 10h à midi
5: sur Top Italia.
4: Italoscopie. L'Italie en version française.

diceva, se l'unica antidoto da può valere una gamma arriva, sta coperta in uno scarfo giù, sto in allerta quando chiama tu, ti ricetta a Dio, e sabato mi pareva lunaria.

E poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi.

anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

distanza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

tutti voi all'ascolto di Cappuccino un caro saluto e una buona domenica. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia del maestro Enrico Mastro Giovanni in cabina di regia. 31 minuti dopo le 8 ed eccoci pronti per questa ennesima puntata di Cappuccino. Però prima di ritrovare un'allegra tarantella veniamo all'aforismo del giorno. Chi cade dal cavallo dirà sempre che voleva scendere.

0: Ad aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Era Sergio Bruni con Oili Oila. E adesso, dopo questa allegra tarantella, andiamo avanti con un brano popolare dall'orchestra ferraresi Biondina Bella.

Biondina bella, biondina cara, diceva la canzone, ma in tutte le cose della vita, anche in una coppia, quando c'è turbolenza, on dira jamais, c'est ma faute, bensì l'hai voluto tu.

Per Anna D'Amario, ugualmente per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, ancora da Claudio Villa, l'eco del core.

0: Vaccino ogni domenica mattina dalle 8.30 alle 11.30 su Allegre FM 93.1.
1: E adesso dai girasoli alle mondine, da Io che sono vagabondo per Catrine, che si riconnetterà a Langarola vagabondo.

Cappuccino 06 95 66 31 59, intanto per Antonietta Saragani e Reginella Campagnola.

0: Andiamo avanti ascoltando per il piacere di Gina Mariani, nonché per la signora Fiorello da Castellina Pasi, segretamente.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.

0: Raphaël, où nous amènes-tu ce matin avec la cartoline?
1: Eh bien, Chantal, la cartoline est idéale. Questa mattina ci parla di Capri e delle sue meraviglie. I romani, buoni intenditori di luoghi di villeggiatura, scoprirono ben presto la bellezza selvaggia e incantata di Capri. L'imperatore Augusto l'acquistò cedendo in cambio Ischia. Il suo successore Tiberio ne fece la sua residenza stabile per ben 10 anni, tanto che si può dire che durante questo periodo Capri abbia sostituito Roma come centro amministrativo dell'impero. Tiberio inoltre vi fece costruire ben 12 ville, ognuna intitolata a una divinità. Per sé, naturalmente, tenne quella che portava il nome del re degli dei, Giove, cioè Villa Iovis. Tiberio conosceva bene anche la Grotta Azzurra, ma non pare che la adoperasse per meditazioni romantiche. Poi, scomparsi gli splendori dell'impero romano, Capri cadde nel dimenticatoio, divenendo soltanto un'isoletta di pescatori. Nell'agosto del 1826, due giovani tedeschi, il pittore Ernesto Fries e lo scrittore Augusto Kopisch, presero alloggio nell'unico albergo caprese, di cui era proprietario il notaio Don Giuseppe Pagano. Costui, vedendo il grande interesse dei due artisti per la bellezza dell'isola, li informò che a circa 3 chilometri da Marina Grande esisteva una grotta misteriosa, nella quale nessuno aveva il coraggio di entrare. Secondo il popolino era abitata da spiriti maligni. In verità, lo storico Svetonio aveva affermato che Tiberio si appartava in quella grotta per compiere azioni scellerate, roba di 18 secoli prima, ma la turpe fama incombeva ancora sulla grotta. Non ci voleva altro per sollecitare la curiosità dei due tedeschi, che si misero in cerca di un barcaiolo disposto ad accompagnarli, ma tutti impallidivano e si facevano il segno della croce. Ma quando Kopisch e Freis stavano già per rinunciare all'impresa, si fece avanti un vecchio marinaio detto il Riccio e con lui il notaio albergatore e un certo Michele Federico Asinaio. Varcato l'ingresso della grotta, quello che si presentò agli occhi degli avventurosi esploratori era qualcosa di magico, sì, ma tutt'altro che invernale, una visione quasi parasitica in tutti i sensi dell'azzurro.
0: C'est tout pour la cartoline?
1: C'est tout, Chantal. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
0: Alors, on va donner le numéro de téléphone, 06 95 66 31 59. Raphaël, in italien.
1: 06 95 66 31 59.
0: Voilà, on continue avec Terra Promessa de Eros Ramazzotti.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Raffaele, info sportive, calcio.
3: Campionato italiano di calcio, divisione nazionale, Serie A, risultati degli anticipi della sesta giornata. Genoa, Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli, Frosinone 3-0. Le restanti partite di questa sesta giornata sono le seguenti: Como, Roma, Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus, Atalanta, Venezia e Torino Udinese. E questa è la classifica provvisoria: Inter 16 punti, Lazio, Roma 13, Cagliari 12, Milan 11, Juventus, Como, Napoli e Frosinone 10, Sassuolo 7, Atalanta e Lecce 6, Udinese, Monza, Torino, Genoa, Parma e Fiorentina 4, Bologna 2, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della sesta giornata: Avellino Sampdoria 4-1, Benevento Cesena 2-0, Empoli Palermo Empoli 4-2, Virtus Entella Juventus Stabia 1-1, a Sud Tirol Ascoli 0-0, a Vicenza Pisa Lanerossi Vicenza 3-0, Arezzo Cremonese 0-0, Catanzaro Mantova Padova Carrarese e Modena Verona si giocano oggi. Questa è la classifica: Palermo 16 punti, Sud Tirol 12, Ascoli e Mantova 11, Benevento, Avellino, Modena e Pisa 10, Verona, Padova, Arezzo e Cesena 7, Entella, Cremonese ed Empoli 6, Lanerossi Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juventus Stabia 2, Carrarese 1. È tutto per il calcio, a te Chantal.
1: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Allegre FM.
2: Et les garçons, vous savez, aujourd'hui, c'est la finale de la compétition tiramisu.
3: Ah.
2: Donc, ouais, tiramisu, comme tu dis. Mais le vrai, hein, original, café, chocolat.
3: Il y a du faux.
2: Ben non, mais maintenant, tu sais, on met fruits rouges, pistaches, plein de choses différentes, qui est très bon aussi. Hein.
3: Mais c'est où la finale?
2: Voilà, c'est à Trévise.
3: Ah, à Trévise.
2: Normalement, c'est le lieu chef où ça a été inventé, normalement, parce qu'il y avait un petit désaccord entre deux villes, donc voilà. Donc nous, on continue en musique avec Mango et Io Nascerò.

cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo.

0: Italia Top, la classifica numero 7.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Cubicure Italia Top.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò

È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se a fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se ha fiato.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

o disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento di

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: di me e del poeta che non è mai stanco. Sole nell'alba, ma stanca.
1: Italoscopì.
2: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Cioè avevi ragione, avevo ragione.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Quasi strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono. Che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

0: cugina poi? Boh.
1: Radio Top Italia, Radio Top Italia,
2: Radio Top Italia,
1: Radio Top Italia.